In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Of deep regret, let me see what I don't get. The line of deep regret.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

o fossi stata una mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 4:04.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osma e lo, mi dicevi

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 5:59.

0: Radio Cumulo.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Cumulo. Semplice.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: semplicemente ovunque. Sono le 7 e 2 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: e 59 minuti.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cos'è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore.
2: Nona domenica dopo Pentecoste, incontriamo un bellissimo brano del Vangelo di Marco, uno dei brani che riguardano la famosa, la ben nota giornata di Cafarnao che viene descritta dall'Evangelista. È un miracolo speciale quello che oggi incontriamo e con cui siamo esortati a riflettere, e perché è un miracolo a cui Gesù fa corrispondere la spiegazione. Gesù spiega perché compie quel miracolo, e in questo miracolo che avviene verso il paralitico ci sono dei punti cardini fondamentali che ci fanno capire di cos'è fatta la ricerca di lui. In questo brano infatti accade qualcosa di singolare, proprio perché Gesù ci offre attraverso le parole dell'Evangelista il motivo del miracolo. Faccio questo perché sappiate. C'è un nesso quindi tra ciò che Gesù fa e il fatto che ha il potere di perdonare i peccati. E in questo segno di perdono c'è la fede di chi vuole raggiungere Gesù. Questo miracolo quindi è un segno che mette a nostra disposizione il valore di Dio che ti perdona. Gesù è strumento dell'amore di Dio che si manifesta come colui che ti perdona. E in questo c'è un presupposto, una clausola, un elemento fondamentale. C'è la fede di chi lo vuole incontrare. Gesù, infatti, dice questo brano, vedendo la loro fede, si avvicinò a loro e guarì il paralitico, mettendo in discussione la diffidenza di coloro che stavano intorno a loro. È importante questo fatto poi che Gesù dica, che l'Evangelista dica, vedendo la loro fede, non solo quella del paralitico, ma anche di chi è arrivato a scoperchiare un tetto, a calare quest'uomo, a fare di tutto perché potesse incontrare Gesù. Coloro che si sono fatti portatori, si sono fatti manovali della sequela di Gesù per avvicinare quest'uomo a lui. Così noi, quindi, siamo le prese con il nostro senso del peccato, nella misura in cui siamo disposti a riconoscerlo e a voler incontrare Lui come colui che perdona. Voler incontrare Gesù come segno del perdono di Dio a nostra disposizione. Così noi siamo alle prese con la nostra ricerca del Signore, la necessità di raggiungerlo, le tentazioni di ciò che tende invece ad allontanarci, la volontà di avere Lui nella nostra vita. Così noi siamo alle prese con il nostro possibile pregiudizio, come quello di chi vede tutto questo e che dice quest'uomo bestemmia. E così è per noi quando non crediamo che c'è qualcosa che va al di là di ciò che semplicemente noi siamo portati a vivere, che non dobbiamo rassegnarci ad una vita sterile che non porta nulla e che cerca soltanto soddisfazioni temporanee. Noi siamo tra coloro che vogliono cercare il Signore come prospettiva eterna, come attenzione eterna di chi può raggiungerlo e può, conoscendo Lui, vivere la vita in un modo diverso, vivere la vita in un modo autentico. Così quindi noi siamo chiamati a chiederci dove siamo. Dove siamo rispetto a questo brano? Siamo coloro che portano la barella, siamo coloro che sono paralizzati e che hanno bisogno di trovare le mosse del nostro esistere attraverso di Lui, oppure siamo tra coloro che sono diffidenti e che temono quello che è quel messaggio troppo impegnativo e preferiscono vivere la giornata con le soddisfazioni semplici, circolari e ripetitive che lasciano il tempo che trovano e ti lasciano deluso. Ecco, troviamo tempo per riflettere alla luce, davanti al dono di questa parola. Troviamo tempo per conoscere meglio il Signore attraverso questa esperienza. Facciamoci carico del suo amore e portiamolo nella nostra vita.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Olona.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: 59 minuti.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 25 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giacomo il Maggiore, apostolo, uno dei primi discepoli a seguire Gesù e patrono di Spagna e dei pellegrini. Un caloroso augurio di buona onomastica a tutti Giacomo e le Giacoma che sono all'ascolto. Il sole è sorto alle 5:55, tramonterà alle 20:43. Facciamo un salto indietro nel tempo per ricordare i grandi avvenimenti del 25 luglio. Nel 1943, al termine di una drammatica riunione del Gran Consiglio del Fascismo, viene approvato l'ordine del giorno Grandi. Benito Mussolini viene sfiduciato e arrestato su ordine del re Vittorio Emanuele III, che affida il governo al maresciallo Pietro Badoglio, un passaggio cruciale della storia d'Italia. Nel 1956, al largo della costa di Nantucket, negli Stati Uniti, la nave passeggeri italiana Andrea Doria si scontra nella nebbia col piroscafo svedese Stockholm. Il transatlantico affonderà la mattina seguente. Il bilancio è di 51 vittime, ma l'operazione di salvataggio resta una delle più efficienti e imponenti della storia della navigazione. Nel 1978 in Gran Bretagna nasce Louise Brown, la prima persona al mondo concepita tramite fecondazione in vitro, una svolta epocale per la medicina e la scienza moderna. Mentre nel 2000, poco dopo il decollo da Parigi, un aereo supersonico Concorde si schianta al suolo provocando 113 vittime. L'incidente segnerà l'inizio della fine per i voli commerciali a velocità supersonica. Festeggiano il compleanno oggi Elias Canetti, scrittore, saggista bulgaro, naturalizzato britannico, premio Nobel per la letteratura nel 1981, Gigi Sabani, indimenticabile conduttore televisivo e celebre imitatore italiano, Matt LeBlanc, attore statunitense diventato un'icona

0: Conan della TV mondiale, grazie al ruolo di Joe Tribbiani nella mitica serie Friends. E ci fermiamo qui, a voi tutti l'augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punk, semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro di quattro colori diversi e ci sentivamo più fighi.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bolino rosso sulle principali arterie della Lombardia e maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35.200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: l'ora della pennichella pomeridiana. Non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 minuti. Estate! Un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto. Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: Sono le 10:02. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: parte una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura del programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend.

canzoni del passato, no, che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran, e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.

Years to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni. Era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Years to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo, grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Years to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday.

Pop Weekend, io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va. Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 7824 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare. The

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no, che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti, e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione, oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la 4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35 5200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Band erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skanka Nancy, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Tiro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-7824-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend, curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Ora Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana. Tra poco ripartiamo con l'ascolto. Ma come sempre, ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: No, la racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: No, perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male
0: e per questa cosa. E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non ha
0: avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con no? il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: No, vabbè, sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente. Avanti, poi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca? Ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti.
1: Dario Migliotti, sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. Maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35.200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, i

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica, musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica. We'll be right back.

0: 59 minuti.
1: mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091.

di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca: un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra i due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca: l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna: negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nick Cannon, icona degli anni 80, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: Non capisco, c'è un punto che veramente è lì, ma non so cosa sia, non riesco a capire. Gianmarco, tu lo vedi quel punto lì?
1: No, non lo vedo, forse perché è troppo caldo, Flavio, stiamo avendo le trabecole in questo momento.
0: No, io lo vedo, è un punto abbastanza un po'... no, è lì, non so cosa vuole.
1: Va bene, lasciamolo stare là.
0: E allora, perché dico punto? Perché questa è Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Elia. Quel punto è perché tutte le domeniche qua ci troviamo, il punto di ritrovo.
1: Ci trovate, esatto.
0: Punto di ritrovo con la nostra trasmissione C'est la vie, dalle ore 16 alle ore 18, tutte le domeniche. Salutiamo anche la nostra Giusy Borla che è qua al centralino, invece la nostra Gigliola De Mito si fa ben 2 settimane di ferie.
1: Vabbè, ognuno ci sta, ognuno il proprio.
0: Ci sta, va bene. Comunque siamo qua anche questa domenica, il 26 di luglio, presenti come sempre. Diamo il nostro numero del WhatsApp che è il 379 100 2645. Salutiamo anche i nostri ventilatorini che sono qua veramente.
1: Ciao,
0: belli,
1: ragazzi.
0: Guarda come carico il mio.
1: Sì, guarda, se non
0: gira come gira,
1: sta girando proprio.
0: Tuo gira, eh?
1: Il mio sì, anche il mio sta girando. Non potrei star senza Flavio,
0: va bene, sai, magari anche il nostro direttore gli gira anche
1: sta
0: lui,
1: girando anche lui,
0: gira
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Lui va bene. Salutiamo anche il nostro direttore e il nostro editore.
1: Ciao.
0: Partiamo subito con la buona musica, lo facciamo con Neo con Up Out and Gone, e poi a seguire Jack Reddix con No Matter. I need a

0: Allora, come detto prima, no, questa è Radio.fm, Radio.fm TV, e come potete trovarci? Beh, naturalmente sul DAB Plus, no? Giusto, Gianmarco?
1: Sul DAB FM, internet, streaming,
0: esatto.
1: Ovunque.
0: E quindi sul DAB Plus con il canale 7B in tutta la Lombardia, Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna, e poi anche sul canale 833 del vostro digitale terrestre. Televisione interattiva, solo Smart TV, mi raccomando.
1: Esatto.
0: Bene, detto ciò, allora andiamo avanti con la prima curiosità.
1: Iniziamo con la curiosità.
0: Allora, ecco qua, qui parliamo del piccolo chimico. Qualcuno ha fatto il piccolo chimico da ragazzo?
1: Esatto, sì, vabbè, esplosioni e cose varie.
0: A me l'avevano regalato, poi non so che fine ha fatto.
1: Vabbè. È esploso?
0: No, non lo so, non l'ho più trovato. Allora, ecco due curiosità che sono affascinanti su questa storia del piccolo chimico. La prima è questa: era un gioco quasi vietato ai maschi. In effetti, insomma, con tutte le cose, le formule chimiche.
1: Esatto.
0: Allora, negli anni 50 i primissimi kit erano pensati esclusivamente per i maschietti. Solo che però alla fine del decennio furono commercializzati i primi set dedicati alle bambine. E ci vollero gli anni 60 per abbattere le barriere di genere e permettere a tutti di giocare appunto insieme. Chiaramente, giusto, ci vuole. L'ultima conteneva materiali oggi impensabili. Infatti le scatole originali del secolo scorso permettevano esperimenti che oggi sarebbero severamente vietati. Ai bambini era lasciata la totale libertà di combinare dozzine di elementi con vere provette, fornelletti a spirito e persino quantità di uranio naturale, in effetti in un famoso kit degli anni 50.
1: Sì, effettivamente.
0: Ma dobbiamo dire anche una cosa, qui in radio noi abbiamo tante volte dei piccoli chimici, perché in effetti...
1: Illuminami, Flavio, dove l'hai trovato?
0: No, ci sono degli inventori qui in radio che inventano tante belle cose, guarda di cosa hanno inventato, hai visto?
1: Cosa visto? Flavio? Non vedo niente. Perché c'è il riflesso del vetro, che oggi abbiamo le finestre aperte.
0: Esatto, va bene. Comunque ringraziamo anche il nostro inventore della radio, perché praticamente... Volevo salutare anche Paolino il Basso, che mi sono dimenticato. Quello
1: ciao,
0: è il nostro
1: Paolino,
0: inventore della musica. Va bene.
1: Musica.
0: A parte tutti questi scherzi, andiamo avanti. La musica con Lady Gaga con Stupid Love e poi JG, Janet Jackson con Control.

0: leggiamo allora i tre WhatsApp della settimana scorsa che purtroppo non siamo riusciti.
1: Vai vai, veloci.
0: Allora, del giorno 19. Qui abbiamo Ernesto da Nettuno in provincia di Roma e dice: oggi niente uscite, mi sono spiattellato sul divano e vi ascolto. Ciao, grazie. Poi abbiamo Lucilla da Cannigione di Arzachena e Sassari, andiamo in Sardegna. Non ditemi beate voi che vivete in Sardegna. Allora,
1: no, è vero, beati voi, avete il mare.
0: Allora, no, un attimino, perché in effetti qua è stato scritto un po' strano. Vabbè, comunque. Allora, Lucilla da Cannigione di Arzachena dice: non ditemi beata te che vivi in Sardegna. Ecco,
1: perché?
0: Perché noi adesso è solo tanto lavoro. Beh, in effetti è vero, perché in Sardegna adesso col periodo estivo, ma anche a settembre chiaramente, ci sarà veramente tantissima gente, quindi loro devono lavorare. Salutiamo tutti.
1: Ciao.
0: Quanti quelli che stanno lavorando giù in Sardegna e non solo.
1: Vi mettiamo un po' di musica, dai.
0: Esatto. Poi abbiamo l'ultimo, è Frank da Viviteno Bolzano, e dice: ciao ragazzi, oggi giretto fuori porta, un paninozzo Wuster Krauti con una bella pinta di birra ghiacciata.
1: Proprio beato leggero, te.
0: Cioè, troppo leggero. Vabbè, la pinta ci vorrebbe anche qua da noi, comunque. Non ci vorrebbe, ci vorrebbe.
1: Ci vorrebbe.
0: Allora, musica, andiamo avanti con appunto Camila Cabello con Don't Got Yet, e poi le All Saint con Never Ever.

0: Andiamo avanti con seconda curiosità e qui andiamo a parlare di un cantante, ovvero Benson Boone. In effetti è bravissimo.
1: Ci piace, bravo,
0: Ci piace. Allora, parliamo un attimino di lui. Queste due curiosità. Allora, ha imparato a cantare solo di recente, quindi praticamente da poco. Ecco, non è che dici, vabbè, da tanti anni che... No, assolutamente no.
1: Ora.
0: Fino all'ultimo anno di liceo non sapeva nemmeno di essere intonato. Pensa te.
1: Alla grande.
0: Ha scoperto per puro caso di avere una voce incredibile quando un amico gli chiese di suonare il piano in una battle band scolastiche. E in effetti lui, insomma, ce l'ha fatta. Però, ecco, la seconda è questa. Ha rifiutato American Idol nel 2021. Ha partecipato alle audizioni arrivando fino alla fase di Hollywood, ma ha deciso poi di abbandonare il programma. Non voleva recitare una parte ed essere costretto a cantare solo cover, preferendo avere il controllo totale sulla propria identità artistica. Beh, in effetti, insomma, la voce ce l'ha.
1: Bella, no, assolutamente, bellissima voce.
0: Insomma, parla qua praticamente, insomma, dal 2021, quindi 5 anni fa, insomma, grosso modo.
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: Bene, insomma, bene, bravo, bravo, complimenti, un applauso che arriva forte e ci sta. Andiamo avanti con la musica, con Ricky Martin e con Living la Vida Loca. E poi a seguire Doja Cat con Say

0: Got dressed just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm the silicone.
1: Dunque, allora andiamo subito a leggere i nostri WhatsApp qui al 379-100-2645. Se volete farli tranquillamente, visto che siete in vacanza, perché no? Tanto ci ascoltate dal mare, dalla montagna, ovunque, dai laghi, ovunque, assolutamente. Allora, qui c'è Mara da Nogara, in provincia di Verona, e ci dice: finalmente ci siamo, manca una settimana alle ferie e mi faccio un mese al mare e in montagna, quindi ci saluta. Praticamente fa, da come ho capito, fa un mese al mare, quindi sarà suddiviso, okay, penso, e poi va in montagna. Non penso, ammazza, che abbia due mesi di ferie questa ragazza.
2: Beh, non se, Flavio, alcuni
1: ce
2: li hanno.
1: Magari, esatto, le ha accantonate e poi adesso...
2: Brava, beata lei.
1: Va bene, beata te. Poi abbiamo Ermanno da Panarano, Benevento in Campania. Allora dice: quest'anno sono stato invitato io e la mia famiglia dal mio ex titolare per passare tutti assieme una bellissima vacanza.
2: Bravo
1: il nostro titolare, questo ci vuole. Poi abbiamo Anna Rita da Tolone, Francia, ci manda un saluto e ringrazia suo papà Raffaele per il suo regalo.
2: Bravo papà Raffaele.
1: Bravo papà Raffaele, cosa hai regalato a diciamo
2: prossimo
1: così,
2: messaggino, dai
1: Anna Rita, vabbè, insomma, dai. Allora andiamo avanti con il punto classic, non possono mancare loro con i Commodores, con la loro Brick House, e poi a seguire Whitney Houston con My Love Is Your Love.

0: Comunque, andiamo subito a leggere un'altra bellissima curiosità. E qui dove andiamo? Andiamo a parlare, visto che fa veramente caldo, chi mangia il gelato, chi si fa il frappè. E
1: ne ho mangiati troppi di gelati e frappè quando ero in vacanza.
0: E qui invece parliamo della granita siciliana.
1: Anche quella l'ho mangiata.
0: Hai mangiata anche quella?
1: Sì, più che mangiata bevuta.
0: Sì, beh, anch'io l'ho fatta a casa con la menta. Vabbè, non è siciliana. Vabbè.
1: Però è fresca.
0: Va bene, va bene. Però noi qui abbiamo il ghiaccio siciliano,
1: in radio. Sì, vabbè, allora andiamo bene.
0: Il nostro direttore l'ha messo là, non so se l'hai visto, va bene. Allora, andiamo avanti con la curiosità della granita siciliana 2. Il mestiere di Nivaroli. Anticamente, prima dell'invenzione dei moderni congelatori, la neve veniva raccolta d'inverno sull'Etna e sui monti peloritani da operai specializzati chiamati Nivaroli. Questa neve veniva conservata in apposite buche naturali chiamate niviere e durante l'estate veniva trasportata a valle per essere miscelata con succhi di frutta o spremute. L'evoluzione del nome Ratatta. Eccola qua. Le origini della granita si devono alla dominazione araba e al loro sharbat, una bevanda ghiacciata. Inizialmente il ghiaccio veniva grattato e servito direttamente come una grattata. Ed effetti è vero, si grattava.
1: Gratta.
0: Esatto. Solo successivamente, con l'introduzione di innovative tecniche di lavorazione, ha assunto la consistenza vellutata e cremosa che la contraddistingue oggi.
1: Sempre buona.
0: Io conosco un posto a Milano e c'è ancora praticamente nella zona di via Washington, quella zona lì dove fanno proprio la
1: granita.
0: È siciliana e fa la granita.
1: Ok, stasera quando usciamo dalla radio andiamo.
0: Assolutamente. Andiamo musica. Musica con Dua Lipa con Physical. E poi a seguire Madonna con Don.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Andiamo avanti con i nostri WhatsApp. E qui dove andiamo? Andiamo presso da Maddi, che appunto dice: ciao, ma ci pensate che dopo agosto arriva Natale e dopo Natale arriva l'anno
1: Capodanno.
0: Nuovo 2027?
1: Io sì, ci sto già pensando, Flavio.
0: E dice poi: ci saranno miglioramenti?
1: E che Dio sa.
0: Speriamo
1: state,
0: di sì.
1: State.
0: Poi abbiamo Adriano da Albissola Marina, Savona. Pesciolini fritti in compagnia dei gabbiani e ascoltando Radio Punto. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Che bella storia questa, eh? Bellina, dai,
1: forte.
0: Con i gabbiani, dai. Poi abbiamo Lorenza da Castenaso, Bologna. Sono state in ferie fino al 12 luglio, ma non riesco a riprendere il ritmo del lavoro. Insomma, ci vuole un bel
1: non
0: po'.
1: Non dirlo a me che oggi rientro.
0: Ci vuole un bel po', ci vuole un bel po', lo so. Poi con questo caldo, se fa caldo, ragazzi. Allora, piccola pausa, giusto Gianmarco? E
1: sì,
0: torneremo tra pochi istanti qui in diretta.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 17:00.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35. 5200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Tornati in diretta, questa è la seconda ora che siamo qua,
1: seconda.
0: E quindi praticamente alle 18 stop, perché praticamente basta, dopo si tornerà la prossima settimana, che se non vado errato il 2 di agosto.
1: Siamo già d'agosto!
0: Sì, ormai siamo alla fine del mese. Allora, intanto la nostra Giusy Porle a Centralino ne stanno arrivando, mi sta dicendo appunto che stanno arrivando tantissimi WhatsApp. Ecco, purtroppo io poi non mi ricordo mai lo stop, quindi lasciamo
1: perdere. Non ti preoccupare
0: perdere.
1: Flavio, è diventato il nostro motto.
0: Esatto.
1: Non ci ricordiamo.
0: Allora, dobbiamo dire a coloro che magari non riusciamo poi a leggere gli ultimi WhatsApp, non preoccupatevi perché li rileggiamo la prossima settimana.
1: Tanto noi siamo sempre qua, non andiamo in vacanza.
0: Ma perché facciamo questo? Facciamo apposta che così almeno state in ascolto. No, non è vero.
1: Sì.
0: Allora, andiamo avanti con un'altra curiosità, giusto Gianmarco?
1: Vai, curiosità.
0: Allora, qui parliamo due curiosità sulla pista Policar.
1: Ciao Policar.
0: La Policar. Allora, origine del nome, il marchio fu creato nel 1963 a Milano dalla APS Politoys. Il nome Policar deriva dall'unione di due parole, poli, dal nome dell'azienda appunto produttrice, la Politoys, e car, auto in inglese, vabbè, la car in inglese si dice
1: car.
0: Car. Allora, innovazioni rivoluzionarie. Negli anni 60 le auto della linea APS Policar in scala da 1 a 32 furono tra le prime a introdurre dettagli dell'avanguardia per l'epoca, come le ruote anteriori sterzanti e per i modelli iconici come la Ford GT40 con il cofano apribile. Hai capito?
1: Ah,
0: che bella storia, eh? Va bene, dai, ci sta, ci sta. Allora, intanto ricordiamo che incredibile. Questa è Radio.fm, Radio.fm TV. Coloro che magari sono nuovi si sono messi in ascolto col DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna. Una parte, assolutamente.
1: Sì,
0: e poi anche sulla televisione. La televisione potete guardare in tutta Italia con lo Smart TV, canale 833, e poi da lì vedete cosa fare.
1: Siete connessi.
0: Connessi con l'antenna, sì, beh, chiaramente, ma televisione interattiva.
1: Yes.
0: Va bene, musica. Andiamo avanti con Taylor Swift con Hopalite. E poi Brand New Harris con Never Stop. I had a

0: altri WhatsApp, e qui parliamo di chi? Parliamo di Federico di Galciana Prato, andiamo in Toscana. Allora ci dice: ferie disastro, la mamma mia, cosa è successo? A pochi chilometri dal posto di villeggiatura siamo rimasti a piedi, però lui dice: pensiamo alla salute e ci saluta. Va bene, insomma,
1: pensiamo alla salute e ci saluta, grande. Allora, ciao bello.
0: C'è da dire anche una cosa che magari tanti, no, fanno il tagliando ultimamente, però con il caldo succede che magari alcuni sensori, in effetti dimmi se sbaglio Gianmarco,
1: flippano
0: e quindi tante volte capita che la centralina va in...
1: anche col caldo siamo noi in prima a flippare, quando col
0: esatto,
1: caldo
0: e magari anche lì, insomma, sperando appunto che non ci siano grossi problemi. Va bene, comunque ciao Federico, speriamo in bene.
1: Ciao.
0: Poi abbiamo Marina da Lampedusa, Agrigento: oggi festeggiamo il 25esimo anniversario di matrimonio.
1: Grazie.
0: Mando un ti amo a mio marito Gaetano.
1: Te amo.
0: Te amo. Poi l'ultima è questa, è Giampaolo da Curno, Bergamo. Finite le vacanze, oggi ci siamo recati io e mia moglie al centro commerciale, come si sta bene al fresco, e ci saluta tutti
1: a prendere un po' d'aria condizionata. Ma anch'io lo faccio, Flavio, non compro niente ma vado nel centro per l'aria confezionata. Poi se comunque c'è tanta gente l'aria condizionata non serve più, perché alla fine comunque
0: chiaro, beh, insomma, finirà anche questo caldo, speriamo, però dicono che
1: sì, poi ci lamenteremo del freddo,
0: ci sono ancora delle settimane che arriveremo con 38 gradi, questo non si sa. Vabbè, qui parlo del nord, poi non lo so nel sud
1: del nord, esatto.
0: Va bene, allora andiamo avanti con la musica, con Lucas Graham con Love Song, e poi Christian con Born Again.

0: un'altra bella curiosità, e qui cosa parliamo? Allora, parliamo, visto che c'è il caldo, parliamo di un'altra bellissima, diciamo così, tipologia, no? Però non è un non è un climatizzatore, ma è un rinfrescante.
1: Ah, un rinfrescante, allora, la granita.
0: Allora, il raffrescatore evaporativo, spesso confuso con il classico condizionatore, è un dispositivo che sfrutta l'evaporazione dell'acqua per abbassare la temperatura dell'aria. Andiamo appunto a parlare di queste due curiosità. Funziona meglio con porte e finestre aperte? Vediamo un po'. A differenza dei climatizzatori classici, che richiedono stanze sigillate per non disperdere il fresco, i raffrescatori necessitano di un continuo ricambio d'aria. L'aria esterna viene aspirata e umidificata per evitare un'eccessiva umidità nella stanza. L'aria deve poter uscire liberamente, come qua in radio. In radio esce l'aria liberamente.
1: Con le finestre aperte.
0: Direttore, com'è il direttore? Liberamente.
1: Liberamente.
0: Poi aumenta la sua efficacia col caldo secco. Sfruttando un processo endotermico naturale, la resa del raffrescatore è direttamente proporzionale alla secchezza dell'aria. Più l'ambiente è caldo e secco, maggiore sarà l'efficienza, permettendo di percepire un abbassamento della temperatura fino a, anche fino a 10 gradi.
1: Wow, bellissimo, lo voglio qui in radio.
0: L'ho visto anche su internet, lo vende anche il Colosso, praticamente.
1: Il Colosso, esatto.
0: Infatti sono un po' curioso perché lo volevo prendere,
1: comprare per la radio.
0: Un attimino, sì, esatto, metterlo qua, insomma, non sarebbe
1: male. Fa caldissimo.
0: E noi abbiamo il
1: raffreddatore,
0: il raffrescante, che l'aria la butta fuori, arriva
1: fresca,
0: e
1: fresca.
0: Tutto, che bella gioia, va bene.
1: Musica.
0: Allora andiamo avanti con la musica, con Khalid, giusto?
1: Ci sì, siamo? Khalid
0: con Know Your Worth, e poi Saul Asylum, e con Runaway Train.
2: He

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: altri WhatsApp bellissimi, eccoli qua, mamma mia quante ne stanno arrivando. Vabbè, Giusy Bolla, poi dopo appunto prendi nota che
1: meno male
0: prossima. Sì sì, veramente siamo contenti perché la gente, vabbè, insomma, è in villeggiatura, chi non è villeggiatore a casa ci sta ascoltando, che bella storia. Allora c'è Giulia da Inversago in provincia di Lecco. Ciao ragazzi, qui a Lecco si sta sempre bene. Quando si vuole si possono fare due passi e bere un caffè e vista lago. Vabbè.
1: Beh, anche qua si può vedere il caffè vista aria condizionata, un caldo.
0: Beh, noi abbiamo il Viloresi qua, quindi che passi.
1: Esatto, vista Viloresi, giusto.
0: Poi abbiamo Roberto da Fulgatore, Trapani, andiamo in Sicilia. Questa mattina con mia figlia Tina siamo andati in campagna a raccogliere ortaggi e ora pancia piena vi ascolto sul divano, hai capito?
1: Vero? Bravo, bravo, così si fa.
0: Poi l'ultima, Enza dai Lidi Ferraresi, Ferrara, mamma mia, lì ci sono gli elicotteri, perché in quella zona
1: elicotteri.
0: Lì, le zanzare ci sono. Ciao Flavio, ciao Gianmarco, buona domenica anche a voi. Mi potete dedicare una bella canzone? Scegliete voi, ma assolutamente.
1: Ma sì, dai.
0: Ma ci mancherebbe, anzi. Adesso andiamo alla linea
1: Infotraffic
0: e poi arriverà una bella canzone per te, eh? Mi raccomando.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. Maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano Venezia, sulla Milano Lecco e sulla Milano Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35 5200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: altra curiosità che andiamo. E qui, il parco della preistoria. Che bello!
1: Dove?
0: Ci sono stato, parliamo forse di 15 anni fa. Vediamo se è questo.
1: È allora, proprio preistoria?
0: Sì, è proprio questo dove sono andato. Allora, il parco della preistoria a Rivolta d'Adda in provincia di Cremona si estende su oltre 100 ettari di bosco secolare. Due curiosità, infatti, che andiamo subito a leggere, che sono sorprendenti queste curiosità. Non solo statue, in effetti è vero, oltre 50 riproduzioni a grandezza naturale, il parco ospita anche animali in semi libertà come asini, caprette e pecore.
1: No, bellissimo!
0: È possibile incontrare persino lo storione nel vicino fiume Adda. Che bello! Un pesce antichissimo definito fossile vivente. La seconda è questa: ricostruzioni scientifiche, le sagome dei dinosauri, incluso il colossale Tyrannosaurus,
1: mamma, questo nome è sempre complicato,
0: di oltre 12 metri di lunghezza, sono state realizzate in vetroresina, plasmando i muscoli e la pelle direttamente sulle ossa degli scheletri fossili originali. Comunque è bello, è divertente, se magari non sapete dove andare, andateci, esatto, perché in effetti non è molto lontano da Milano, chi ha Milano.
1: Buono, buono.
0: E chi è magari verso Cremona, di lì, insomma, sempre sulla strada. Non ditemi vai. Quanto costa, perché non lo so.
1: No, adesso non. Punto. Andate su internet.
0: Al limite magari ci informiamo col nostro direttore, che lui sa tutto.
1: Facciamo una gita turistica.
0: Non sarebbe male. Bravo, ecco.
1: Posso la dire diretta,
0: la
1: prossima.
0: La diretta al parco. Guarda, sarebbe.
1: Se
0: ma
1: top.
0: Perché no? Dobbiamo fare.
1: Vai.
0: È bellissimo con tutte le. Va bene, lasciamo perdere.
1: Basta.
0: Allora andiamo avanti con appunto i Voyage. Bellissimo questo brano con Souvenir. E poi Robert Palmer con Act Now, Buy Now.

0: Gli ultimi WhatsApp, allora, come mi sta dicendo Gianmarco e anche la nostra Giusy Borda, vabbè, gli altri li rileggeremo poi la settimana prossima, ovvero sia il 2 di agosto. Uella.
1: 2.
0: Allora, Domenico da Campanaro in Croazia, uella, bel posticino lì, eh? Il servizio qui è ottimo, ma i prezzi stanno aumentando anche qui, e ci dice ciao.
1: Non me ne parla.
0: Purtroppo i prezzi stanno aumentando un po'
1: dappertutto.
0: Assolutamente. Poi abbiamo Elisa da Sevron, Francia. Uella. Le vacanze in Francia con la mia cagnolina sono una favola, e ci saluta. Benissimo, siamo contenti, eh? Ecco, questa ci vuole, vedi? Questa ragazza si è portata il suo cagnolino in vacanza.
1: Senza abbandonarlo.
0: Ecco, dobbiamo anche dire una cosa che non abbiamo detto, eh? Cercate di non abbandonare i vostri animali, portateli con voi in vacanza, assolutamente.
1: O se non potete, portateli nelle strutture,
0: esatto,
1: fatte apposta.
0: Bravissimo Gianmarco. Poi abbiamo Elisa, allora no, perdona, adesso abbiamo l'ultimo, Celestino da Dormelletto Novara, che dice ciao, spero nella vostra compagnia fino a settembre.
1: Natale, Celestino, Capodanno, Carnevale, tutto.
0: Assolutamente, ma ci mancherebbe. Allora, ultimi due motivi, poi sì, arriveranno i saluti. Allora, con Kygo, con For Life, e poi a seguire Village People con Five O'Clock in the morning. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: È giunto anche oggi la fine di questa trasmissione, che peccato. Dalle ore 16 alle ore 18 comunque noi torneremo domenica prossima, sì, che sì, è il 2 di agosto, quindi saremo qua per tutto il mese di agosto e vi terremo compagnia. Invece i nostri collaboratori purtroppo loro sono in ferie e rientreranno col primo di settembre con la nuova programmazione. Bene. Allora, dunque, dopo di noi c'è appunto Roberto Davi con la sua America Top 40, poi Saverio Lombardi con Viaggiando Night and Day e poi rotazione musicale tutta la serata.
1: E ci sentiamo.
0: E dobbiamo dire anche una cosa, buona settimana a coloro che appunto riprendono a lavorare, quindi state tranquilli. Da parte di Flavio Landi, da parte di Gianmarco Elia.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao,
1: a domenica.
0: Alla prossima.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ed eccoci qua, American Top 40. Anche questa settimana sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, quella che vi accompagna 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Torna alla classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Per coloro che si mettessero all'ascolto per la prima volta, vi dico subito che non è la classifica attuale, perché questo è un format che noi abbiamo ripreso, insomma, più o meno velatamente, proprio dalla terra di origine, cioè dagli Stati Uniti d'America, che va in onda da una sessantina d'anni. Noi lo facciamo da 3 o 4, però insomma ci troviamo bene, sappiamo che piace alla gente che piace, piace anche alla gente che non piace, però insomma basta che piaccia, a noi interessa questo. E quindi oggi tratteremo la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, un lontano 14 aprile 1990. Io sono Roberto Davi e questo è un appuntamento, come dicevo, settimanale, che ci permette di recuperare all'ascolto e anche al nostro cuore molte di quelle canzoni, insomma, che ci hanno lasciato un segno indelebile. E anche oggi ne incontreremo parecchie molto conosciute, ovviamente oltre che negli Stati Uniti d'America, anche in Europa e soprattutto qui da noi in Italia. Erano 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni, quindi abbiamo 6 new entry, la prima alla numero 39 con Madonna.

0: Straight to Paul's Vogue.
1: Eccolo qua, il disco di Madonna ad aprire a vari cantoforti di questa settimana. Era la numero 39 in classifica, le posizioni però sono 40 e come detto 6 le new entry, dunque anche 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Le vogliamo leggere? Leggiamo. Uscivano di classifica Billy Joel con I Go to Extremes, Michael Penn, No Meat, Love Me for Life di Stevie B, Sacrifice, gran pezzo di Elton John. Ancora Paul Abdul and The Wild Pair con la loro Opposites Attract e infine Roxette con Dangerous. Alla numero 40 in discesa c'era D-Mob, Come On and Get My Love, 39 appunto Vogue, la prima delle 6 nuove entrate. Alla numero 38 una band di hip hop formata da tre componenti degli New Edition, Bell, Beef, Devo, Poison.

0: How did you know me and the crew used to do her?
1: Your girl is poison, la tua ragazza è un veleno. Vabbè, insomma. Bell Biv DeVoe. Si sono formati nel 1989 a Boston, Massachusetts. Come detto, ne facevano parte tre componenti degli X New Edition, quelli di Once in a Lifetime Groove. Tanto per ricordarne, una era la numero 38, alla numero 37 cambiano i ritmi e ci calmiamo un attimo perché c'è la terza nuova entrata con una band tutta al femminile. Si facevano chiamare Expose e questa è la loro Your Baby Never Look Good in Blue.

Exposé, dobbiamo andare di corsa, lo sapete, abbiamo solamente un'oretta, le posizioni sono 40, non possiamo ascoltarle tutte evidentemente, e quelle 15-16 che ascoltiamo normalmente dobbiamo anche un po' segarle, perché i tempi sono cambiati, una volta le canzoni duravano 4 minuti, adesso invece 2:15, ma la nostra è una classifica vintage, quindi insomma ci dobbiamo adeguare al momento. Era la terza nuova entrata con le Exposé, alla 36 in discesa Bismarcky, Just a Friend, 35 Warm dei B-52s, Wild Women Do di Natalie Cole alla 34, alla numero 33 un'altra new entry, quello era il periodo della hip hop, che adesso si chiama Old Hip Hop Rap School, all'epoca invece era nuovo, i Digital Underground con la loro Humpty Dance.

Alla numero 33, la quarta nuova entrata di quella settimana, stiamo parlando del 14 aprile 1990 negli Stati Uniti d'America, questi singoli più venduti. Recuperiamo una bella abitudine, una volta raccontavamo anche di quelle che erano le canzoni più suonate dalle radio nella settimana presa in considerazione, e allora quella settimana nelle radio USA c'erano quattro motivi suonatissimi, sono tutti fuori dalle prime 40 posizioni, però insomma arriveranno. Roxette con It Must Have Been Love, Corey Hart la sua Little Love, Expression delle Salt and Pepper e Make It Like It Was, il singolo di Regina Bell. Queste le canzoni più suonate dai DJ quella settimana negli States. Alla numero 32 Michelle con la sua No More Lies, capolavoro alla numero 31 di Quincy Jones, The Secret Garden, in ascesa di 9 posti. Fra un attimo la numero 30 di Janet Jackson, la sua All Right.

All right. JJ, Double J, la sorellina famosa di Michael Jackson. Ce n'era anche un'altra, la Toya, che però ha fatto due dischi e poi si è ritirata non so dove. Janet Jackson invece, insomma, negli anni 80-90 di successo ne ha avuto veramente tantissimo con la produzione di Jimmy Jam and Terry Lewis. Ha organizzato un paio di album, niente male davvero, a livello di vendite. Questo era quello uscito nel 1989 che conteneva All Right, singolo che era la quinta e penultima new entry di questa settimana in American Top 40, era numero 30, alla 29 ancora Madonna, che abbiamo ascoltato in precedenza con Vogue, ma qui era presente con Keep It Together. Una coppia, la numero 28, formata da Rod Stewart e Ronald Hiley, con la loro This Old Heart of Mine, alla 28, alla 27, un personaggio insomma che arrivava dal New Romantic, così si chiamava quel movimento post-punk, post-wave, del quale faceva parte Adamant da solo. Il suo singolo è Room at the Top.

Adamant, ho detto da solo perché lui fece il suo esordio nel 1981 con Adam and the Ants, che erano la sua band, cioè Adamo e le sue formiche. Non cantavano la notte però, no, e lui non è belga. Poi insomma le cose non andarono benissimo dal punto di vista commerciale e quindi schiacciò le formiche e andò avanti da solo. Azzeccò qualche singolo, questo è uno di quelli. Room at the Top era la numero 27 in American Top 40. E quando parliamo di America non possiamo che non incontrare il gruppo di Ann Wilson. Lei è la cantante degli Heart. Sesta più alta new entry quella settimana. All I Wanna Do Is Make Love to You.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

Oh, vi siete messi comodi? Ben ritrovati, questa è American Soul 40, io sono Roberto Davi, sulla vostra radio preferita come ogni settimana, 60 minuti dedicati alle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America negli anni che furono. Oggi stiamo parlando del 1990 e in particolar modo della classifica che venne stilata il 14 aprile di quell'anno. Ci eravamo lasciati con Cher alla numero 20 di Heart of Stone, alla 19 Linear, Sending All My Love, 18 Linda Ronstadt e Aaron Neville con la loro All My Life, alla 17 di Aerosmith, What It Takes, 16 per le Seduction di Heartbeat, Babyface ancora in sottofondo con la sua Whip Appeal, occupava la numero 15. Alla numero 14 un po' di sano rock and roll con i Motley Crue, una band che insomma ha fatto la storia del rock and roll con la loro Without You. Alla 13 World Wide World di Amy Loren. 12 Michael Bolton, How Can We Be Lovers. E sul tappetino della top 10 precipitava, perché era la numero 4 la settimana precedente, Mr. Phil Collins, già leader dei Genesis ma da un pezzo sul mercato come solista. Questo fa parte di un album capolavoro, si intitola I Wish It Would Rain Down, doppio 1.

Phil Collins alla doppia 1, I Wish It Would Rain Down, un album clamoroso che vendette milioni e milioni di copie. Uno dei singoli era appunto questa canzone struggente, e struggente anche insomma lo stato di salute di Phil Collins. Non so se avete avuto modo di seguirlo attraverso vari video presenti anche in rete, insomma non è che stia benissimo, si è dovuto ritirare a causa di un incidente che insomma si è ripercosso sulla spina dorsale, quindi è messo piuttosto male. Comunque facciamo gli auguri a Phil Collins. Proseguiamo con la classifica, entriamo nella top 10. Alla numero 10 c'era Lan Miles, unico suo grande singolo di successo, Black Velvet. Alla numero 9 i Kiss, qualcuno se vi ricorderà, quelli di I Was Made For Loving You. No, ovviamente nel 1990 c'era un'altra canzone in classifica, la loro Forever. Alla numero 8 invece preparate le scarpine perché ci fanno ballare, eh? Vedo il DJ lì in console che mette i Technotronic, proprio loro. Get up before the night is over.

Eccoli qua. Avevano esordito con Pump It Up the Jam, Pump It Up, Pump It Up. Questa è praticamente uguale. Get Up Before the Night is Over. Però che debutto, ragazzi. Technotronic erano in tre, arrivavano dal Belgio insieme alle patatine fritte e sconvolsero i dance floor di tutto il mondo con il loro sound dall'89 al 92. Dopodiché, non lo so, saranno a Liegi o a Bruges. Quella settimana erano alla numero 8 con Get Up Before the Night is Over. Alla 7 c'era Ludo Vendros, già voce dei Change, di Malavasi e Romani. Poi anche lui intrapreso una carriera solista di enorme successo. Il singolo era Here Now. Alla numero 6, un One Hit Wonder. Si dice così quando si parla di artisti che hanno azzeccato un disco in tutta la loro carriera e vivono benissimo le Bahamas tuttora. Lui ci ha mandato anche una cartolina e ha detto perché non la risuonate visto che era in classifica. Va bene, lo facciamo. Mr. Calloway, number 6, I Wanna Be Rich.

Va bene, cantiamola tutta insieme, dai. Non è difficile. E il testo ha un senso compiuto. I wanna be rich. Voglio essere ricco. Ecco qua. Va bene, Calloway ce l'ha fatta, perché piazzare un singolo alla numero 6 della classifica statunitense non è da tutti. E quindi qualche dindino, come detto, da parte l'ha messo. Bravo Calloway. Torniamo fra un attimo con la numero 5 di quella settimana, che però era la number 1 di 7 giorni prima. Il singolo di Taylor Dane, Love Will Lead You Back, alla number 5.

belli tempi precedenti. Taylor Dane, number one, il 7 aprile 1990, oggi 14 aprile 1990 invece no, era scivolata alla numero 5, quindi era finito insomma il suo periodo di gloria. Taylor Dane, che però infilò una serie di successi incredibili in quel periodo e che abbiamo ritrovato volentieri oggi in questo nostro appuntamento settimanale. Alla numero 4 c'era il capolavoro scritto da Prince e interpretato altrettanto magnificamente da Sinéad O'Connor. Nothing Compares to You. Numero 3 sul podio, Lisa Stansfield, All Around the World.

Lisa Stansfield, una delle voci più belle di quel periodo, fece il suo debutto con una formazione dance di nome Cold Cut, la loro People Hold On nel 1989. Poi anche per lei si aprirono le porte per una carriera solistica che l'ha portata svariate volte anche alla numero uno della classifica statunitense. Questa era All Around the World, posizionata sul podio quella settimana, la numero 3. E adesso invece un personaggio che cominciò a cantare da bambina in un coro, poi venne notata, un po' più grandicella devo dire, le fu prodotto questo singolo, Don't Wanna Fall in Love, niente male davvero. Fece un album, ritornò 3 anni dopo, non vendette un disco e la casa discografica le chiuse il contratto, basta. Abbiamo perso le tracce di Jane Child, che nonostante tutte queste avventure, insomma quella settimana, piazzava appunto I Don't Wanna Fall in Love alla numero 2 in American Top 40.

Wanna Fall in Love. Va bene, però ragazzi, mettetevi d'accordo, eh? Fra le 6 new entry di questa settimana c'erano Le Heart con All I Wanna Do Is Make Love to You, e poi invece c'era Jane Shy dalla numero 2 con I Don't Wanna Fall in Love. C'era un po' di sommovimento nei sentimenti quella settimana. Allora, siamo arrivati in fondo, naturalmente non ci rimane altro da fare che ascoltare la number one, però il nostro viaggio anche questa settimana, insomma, ci ha regalato perle musicali indimenticabili. Ad esempio, insomma, ho riascoltato con molto molto molto molto piacere la canzone di Phil Collins, che devo dire all'epoca mi aveva un po' nauseato, perché io facevo le classifiche anche all'epoca e praticamente non uscivano mai di classifica i singoli di Phil Collins. Facevo sia quella europea che quella americana, quindi insomma mi portai avanti l'album di Phil almeno per 6 mesi, quindi come tutte le cose troppo stroppia. Non era il caso di oggi, l'abbiamo ripescato dopo 35 anni, quindi insomma ci sta, l'abbiamo riascoltato volentieri. Abbiamo elencato quelli che erano i Power Plays, anche cioè i dischi più trasmessi dalle radio americane di quella settimana. Abbiamo ricordato che la numero 1 di 7 giorni prima, Love Will Lead You Back di Taylor Dane, era scivolata alla numero 5. A me non rimane altro da fare che ringraziarvi e darvi l'appuntamento a fra 7 giorni per una nuova American Top 40, number 1 di quella settimana, Tommy Page, I'll Be Your Everything. Ciao ciao!

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35.200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

0: e due minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. Maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35 5200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati e la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead con il pigiama di Pyle e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria.

Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo o mente o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: Ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi. Never know.

Dicevamo, Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse, ecco la pressione a 2000, corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla, ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida, stregoneria, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul nostro territorio, con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sulle zone montuose del nord, così come anche sulla pianura piemontese. Caldo moderato con temperature massime diurne nella media del periodo, generalmente non si andrà oltre i 34-35 gradi. Segnaliamo poi nella giornata di domenica una maggiore instabilità coinvolgerà il centro-nord, con fenomeni sparsi che verso sera tenderanno a coinvolgere anche la Campania. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire. Per il contro, dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh, darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso. Il caffè solubile non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

Personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine, gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day The Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Whatever you want. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Sono le 19 e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul nostro territorio, con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sulle zone montuose del nord, così come anche sulla pianura piemontese. Caldo moderato con temperature massime diurne nella media del periodo, generalmente non si andrà oltre i 34-35 gradi. Segnaliamo poi nella giornata di domenica una maggiore instabilità coinvolgerà il centro-nord, con fenomeni sparsi che verso sera tenderanno a coinvolgere anche la Campania. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, domenica 26 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. Maggiori flussi di traffico naturalmente lungo la A4 Milano-Venezia, sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Genova, ma anche sull'Autosole, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Fino al 7 settembre ANAS sospenderà o chiuderà i 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, moltissimi anche i cantieri rimossi sul territorio della Lombardia. Attenzione tuttavia sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35.200 tra Castellanza e Gallarate. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: 54 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
0: Radio, internet, televisione.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: too much.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 11 luglio 1982, l'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: appunto, semplicemente ovunque.
1: In Schindler's List, tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: e 0 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.